tutto per piacere. Gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu. In ogni ambiente un figurone, sorrisi, invidia, profusione. Ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una